Malta a otra a tu sono ho comela che fera per un anno vuoi che da disu ho volato ho nyanyara nyana ho ntumato.